Right, non vedo verme, non vedo verme, ora me, non ya e lopo, Jamaica, kucha, tamanico win, una cella, rio a deco, no cow, water, una teen, nanonia gamo chime, a joa menote win, you radio, kakao na karate win, you radio, apache femiye, romgo chimina, manote deco, when a rio bora, when not a bora, when a when, where water can you.